0: però ad un gran fotere a gola, quindi...
1: No, ma gente! Ma vuol cantare!
2: Sgranfote a gola!
1: Il primo che si!
2: Vede tanta cacciata che va lì!
1: Guidia che scomissiamo!
2: Sì, scomissiamo, inviamo il programma!
1: Lo inviamo!
2: Sì, sì, inviamo!
0: Ora aspetta che gli do a pegare via.
2: Vai allora.
0: Aspetta che mi fa un tipo una massaggio ancora in conduzione, man.
2: Vai non, prova allora.
0: Tare su tutti quanti. E noi allora, tare su non. Tu sa te. Fai un favore. Pupà e mamma. Ti ho parlato in pupà.
2: Che?
0: Io non pupà. Tu sati, fiole, mudusi. E scomincia il programma.
2: Che programma?
0: Il programma?
3: Italiani nel mondo.
2: Ecco adesso sì, scominciamo da voi. Siamo di arrivare con un altro programma italiani nel mondo in te a vostra casa.
1: Che?
0: Io non pupà. Tu sati, fiole, mudusi. E scomincia il programma.
2: Che programma?
0: Il programma?
3: Italiani nel mondo.
2: Ecco adesso sì, scominciamo da voi.

0: grandissima devi arrivare a casa vostra per parlare solo il giorno del pupà. Saluti i compagni del programma Bartoldetto e benvenuti.
1: Ecco Marosti, che sono qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere portando avanti la nostra cultura e la nostra maniera di parlare da essere da vivere. Sono qua anche a me Luciano Girardi, benvenuti, saluto il nonno e la nonna, il pupà e la mamma e Giuenasia.
2: Mia, che sono qua con la schiena davanti a pancia del rio, non so se parlo bene o se parlo vanno, arrivo come baselette qua che mi dio bambin dio.
1: Alla dir Antonio Ferro, maestro della scuola agricola qua di Serafina Correa, una persona che è stata un papà e una mamma in te la sua vita, una persona che conosce tanto, Gavi Vesto, tutto quanto che il va a parlare dentro il programma, andare a ascoltare del programma del coin.
0: La frottoletta, ma tu detto per prima parte del programma.
2: No, il programma è questo da pupà. E allora ciò che c'era? Che c'era una famiglia che aveva pupà, che caro.
1: Che caro?
2: Beve, mangiare, passarsela. E sempre ciucono.
1: Sempre.
2: Cassare, pescare, si chiamava Angelo Camel.
1: Che?
2: Angelo Camel.
1: Camel?
2: Ah, vedi. L'uno che piacia fa niente che se funzione l'ora. Ma del resto era quello, giocare a bocce, giocare a briscola, era il meglio.
1: Camè.
2: Tiri, non che scappia un. Pescare, conoscere che dormia i zondiani. Era il demonio, no?
1: Sitas.
2: Botte, pacche, ciapparle, dando pugni, era quello.
1: Baruffe.
2: Ma signor porti madonna bestemme e spraiuri.
1: Scroe l'ora.
2: Robar galline dalla puttana. L'era il pedo uomo del mondo, no?
1: Basta, signor Dial 21.
2: No, ma le moto.
1: Ah, le moto.
2: Sì,
1: morto.
2: Allora viene il prete, sentite, paghe, a sermon, no?
3: Siamo qua per celebrare la vita e la morte di Angelo. Stato per la famiglia un uomo esemplare, un grandissimo uomo, lavoratore, pagatore dei conti, mai baruffante a vita, segno di sanità, mai bevesto, segno venerato che a strada giusta, lavoratore una barbarità, che il Signore graffi peccare questa famiglia e che ti aspetti con forte verte sul paradiso. E che mi serve l'omino secco e si ringraziare di pace a me. E così sia.
2: Proprio così.
1: Il prete?
2: Il prete che ha fatto proprio un discorso così. Guardate, che era il cason là, no?
1: Sì.
2: Davanti all'altare. E che era la vecchia, sudora là. E che era un fiore a banda, la vecchia.
1: Un fiore?
2: Intanto che il prete fava col sermon lì.
1: Sermon,
2: La vecchia ha dato un pentonazzo al fiore, no?
1: Ma che allora?
2: Perché gli ha detto, vede? Ha detto, sinto sicuro che quel che ha detto te cantò lì, l'hai tuo padre.
1: E vedi che i preti prua, no? De portar su, no? Ecco, Parverser è il nostro programma, gruppo Sesta Fera Alegre canta Un giorno, mio marito!
2: Anche a me, mio marito!

puoi cantarmi una donetta, magro gordo tanto stesso, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese. Puoi cantarmi una donetta, magro gordo tanto stesso, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese.

0: stessa, ma la vea, torna, ritorna al programma
1: Tagliari nel mondo.
0: E ancora parlando sopra il pupà, il pai, il papai, il papà, il capo, il capotola, e l'uomo che conduce e che porta avanti una famiglia. Ma abbiamo qua il nostro invitato ancora, che è il maestro Ferro, le pupà anche lui, e la famiglia, e più che un pupà, e ha una strica di fiui, perché lavora come direttore da scuola agricola qua del Serafina Correa, qua da Serra Gauscia, del Rio Grande Sud, e va a parlare sopra i pupà di una volta e i pupà di adesso. Maria Caro, che te salutessi i nostri radioascoltatori e che te ne parlessi di questo attimo qua sopra, come si comportea, come che c'era il pupà di 40, 50, 70 anni in Rio.
2: Saluto a tutti loro e parliamo loro un poco, in cui è un piacere grande essere qua nel programma Italiani nel Mondo, parlare un poco sopra come che c'era i pupà di una volta. Neanche tanto i nostri pupà, che non altri siamo un capi giovenotti, ma parlare un poco anche delle storie che abbiamo ascoltato, di come che c'era il nonno, il bisnonno di una volta, quei piveci. Sta gente che aveva famiglie grandi, tanti fiori, e aveva il pupà, era mezzo freddo, a grande maggioranza era cosita. No che fosse tutti compagni, ma c'era di più gente cosita do che gente più carignosa, come più pulito qua famiglia. E il pupà era una persona che aveva responsabilità di lavorare, di dare di mangiare a famiglia, di avere con che vivere, ma i luri erano anche a me di tristi qua famiglia.
0: Cattivi,
2: che ne era tanti che beveva, e
0: tutti
2: che beveva, quasi tutti beveva, e dopo erano anche cattivi qua famiglia, e la maltrattea a famiglia, maltrattea i fiori, a donna, fea saltare fuori da rento casa a sera quando che era mia sensieri, e fea saltare fuori i fiori la famiglia, e l'era un costume cosita. Luri cosita i ghe anche al rispetto dei fiori, partante che gli infea, de mia giuste. I fiori rispettea il pupà e la mamma, ma il pupà l'era medo aspero coi fiori. Parcosa che era cosita, e se stai slevai cosita, e era e tutti pensea cosita. Tocchea a essere tristi, tocchea a fare i fiori scoltar in trucco de
0: steccale.
2: De steccale, de sfrenare dopo la schiena. E noi gli insegnia tanto come dir cosita, saper cosa che il pupà il pensea. L'era fatica indovinare delle volte. Mico ascolta storie del pupà che andea in paese a cavallo, e quando che il torneo in Rio, i fiori spettarlo, non buttarsi do dormire, star su. Perché quando che arriva il pupà a casa, tocca andare fuori, ciappar e redene del cavallo, aspettare che lui desmontesse, non desse rento casa, andare a tirare i peligri del cavallo, desselalo, darghe de mangiare seralo e non far barullo, e andare dentro che gli sia mangiare pronto parecchia per lui dopo andare a dormire. I fiori tocca a far quel tanto là. Mico ascolta storie cosita che a famiglia era cosita, che quando che arriva a casa neanche il ciamea e il passea il sicotto te liste de a casa, e lui sapeva che ora che l'era, che tocca andare fuori, qualche d'un andare fuori a ciappare il cavallo. Storie de che arriva a casa ciucco fea saltare fuori a tutti de rento casa, o se no magari arrivare quando che era ancora insieme al Montesel, inviare brontolar, dirgli su a donna, chiamargli nomi alla donna, e arrivare a casa, far levar su tutti del letto qui chi era becche a letto, per pregare rosari tutti in denociai, magari lui vanti finire rosari il sindorme in sea, e fare i fiori tribular. E anche mi go ascoltà me nonno il fea quella, me mamma conta, che arriva a casa il fea levar su tutti, e dopo lui se buttea stravessare il corridor con la faca insieme alla panza, per non assar nessuno dar dormire. E a nonna po' reta, quando che lui ci appeata il sonno, a passea via de ponta de pie, per sora lui comune il colpo i portea a rente e mette a dormire. A mattina le vea su, era picco l'uomo, era pulito, l'era mia picca attivo. Quando che gli è passata via la sbornia che gli ha tolto su della bodega, era un altro uomo. Ma che era tanta gente così una volta. E gli era tutti compagni, i tusi che aveva rispetto per la sua pupa. Gli era ciari che gedea, perché che ne era qualcun che petea anche do, ma gli era ciari che si rivoltea contro il suo pare, perché gli aveva rispetto. Mi vie che l'era neanche rispetto, l'era paura, l'era paura, suvision. E allora l'era una storia cosita che a maioria gli era cosita, allora non era come veder differente. Tutti pensavano che il pupà che tocchia essere cosita.
0: E cosita se cria i fiori di questi pupà, i diventea come loro, mi vera? e che dia questa educazione ai fiori. Loro al tanto che aiuta le scuole e venendo in tele contrade, in tele vine, in tele interior, le maestre, tanto dei preti che aiuta, che apposta fatto postar su un pochettino fin di giorni da in cui non sta a pensare che non che sia anche giorni da in cui besti così in cui per via della droga par, ancora per via dell'alcol, della cacciassa, tutti quanti sa che sia un mal grandissimo. Quante gente una volta noi non era come impiantare in prigione, no, adesso che ne è. Allora un poco a giustizia, la legge ha postato, ha aiutato a postare questa gente. Mi so, mi non ho vergogna di dire il mio nonno andè in gabbia una volta al mese, il mio nonno, e tu capio? Lui arriva a casa a sera alle 10:30, 11 del bodè, che non era distante, dormino insieme al cavallo, le rento calti le facca, tutti capoera, tutti del matto, a mamma conta, freddo, caldo, sotto piova, fora, perché fora tutto. E dopo come che ti hai detto? La mattina era un cagnetto.
3: Se pensi a pide niente.
0: Non è che non si pensi a avere vergogna, perché se svergognare è quel che fa, è vero? Per una donna, perché le donne la vorrei una volta, noi uomini, pure non è.
2: Ah. Mi ho in mente di una storia che ho sentito in la mia famiglia, che la nonna la raccontava, dopo una sorella la nonna, una zia di mia mamma, la mi raccontava che la storia qua, che la è veridica. Una mattina andati in colonia, sapari medo il milio, e i gacopana saracura. Intrada il nonno, i tusi, la isi, i gacopana saracura.
3: Dice a me gallinette.
2: Ma le gallinette zera iambù.
3: Ah sì, eh?
2: Sì, è. Saracura zera saracura, vidia. Beh, ma sta saracura poco e pesa e poca gordura le ganca le saracure.
3: Sì.
2: Ci conta che zera in camera secca e allora, ma metterla a felicome, un'altra qui la coppia, buttia su un poco di sal per lato di 3 ore a cucinarla o al didrio al massimo. Loro ha portato a casa la saracura, l'ha pelata e l'ha limpata e messa rento, messa via rento in scansia, non sanno dove, pa infatti il didrio a cucinarla.
0: Te ne ha pignata con una tovaglia passora?
2: Metti conta cosita. Loro la sera e dopo la darente notte il nonno l'è andato in la bodega e lei torna in drio, l'era là per le 11 a sera e era beh che tutti a dormire e via in casa sì che il vol che la nonna leva su cucinare a saracura e il gang via a brontolare, far su brontolare barullo e osare bestemato che non voleva che cucinesse sta saracura. Ma lui sapeva mia che la casa sua che n'era so cugnata a drio dormire che era so zia da mamma che era là e la era differente della nonna e era sorelle ma e la era cattiva a casa sua era ella che comandea. Allora sto menono il nome Severin e allora si fece a brontolare per via di sta saracura e infatti la zia la sega smisciava l'ha dita così buttava dentro dal quarto la causa fuori Severin vieni fuori a me stasera a darte la saracura e così il sega smorzato
0: e sega duro
2: e il gatta sesto su a mattina il leva su il pareccia a tola per colazione e va in tola se senta do là i mesi qui ultimi che n'era ancora là e i 60 in tola che era in casa e si sente che viene da ridere perché si pensa della saracura. Allora il mio nonno che era come bonasso beh che la mattina gli ha passato via tutto il gadito ma viene lo che qua che vi viene da ridere manca un qualcosa in tia tola manca la saracura la gadita via.
0: Bellezza! Devo suonare, che bellezza, che meraviglia! Ci avevo per cantarte il programma Gruppo Folcloristico 6 di Gennaro, la vecchia cavaliera! E anche in campagna cantandosi!

0: 87,9.
1: Em todo lugar, só da Ativa FM.
2: 7:37.
3: A melhor rádio, a melhor programação, o que você merece.
4: Ativa FM.
5: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Ativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
6: Consita sì, questo è il programma Italiani nel Mondo.
7: E che programma qui, eh?
6: Opa, giorno dei pupa.
7: La missionario dove pupa,
6: Sì.
7: Mi conate foto da quale pupa,
6: È il programma Italiani nel Mondo, di stavolta parla solo il pupa. È il capo della famiglia, mia vera che si cusita.
8: Il satarondo è a casa, no? Quello che ha scambiato tanto, e la donna la fa tanto stesso o anche di più, dell'uomo.
6: Sì, beh, a fatica, ma è vero. Ascoltiamo adesso il mio piccinin che ha 2 anni e 4 mesi, Vincenzo Marostica. Sì? E tuo nome che?
9: Vincenzo.
6: Vincenzo?
9: Marostica.
6: Chiama il papà?
9: Papà.
6: La mamma, chiama mamma?
9: Mamma!
6: E lo che è questo?
9: Naso.
6: E questa?
9: Alecchia.
6: Sì. Questi qua i se?
9: Yoci.
6: Yoci. E questa se?
9: Testa.
6: Testa. Tá. Questi qua i se i?
9: Cavei.
6: Listo. Queste se le?
9: Man.
6: Questi qua i se i?
9: I bassi.
6: Ecco, questa la se la?
9: Panza.
6: A panza. Questi qua i se i? I pie, ecco. Cosita.
9: Sita.
6: Metto scuola ancora?
9: Sì.
6: Contiamo fino a 10 adesso.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6: Bravo, bravo, Un vaso, dici.
9: Un vaso.
6: Per tutti.
9: Per tutti.
6: I pupà.
9: I pupà.
6: E anche.
9: Anche.
6: I tusatei.
9: Sattei.
6: Sena, proprio una bellezza, una meraviglia ad ascoltare i piccinini parlare il nostro italiano. Ma parliamo un poco solo del pupà.
8: No, solo per essere chiaro, quando che sei tanto da parlare, ma rosca, sena data il giorno dei pupà, chi ga cria quasi insieme col giorno delle mamme, come decima funzione, di regalare una persona che si ga tanto caro. La idea qua in del Brasile da partito di un pubblicitario, da essere fatta la festa, ma sempre la seconda domenica del mese di agosto. Allora, la prima è stata il 14 di agosto del 1953, giorno di San Joaquim, patriarca della famiglia. Detto capito?
6: Opa!
8: San Joaquim, per chi che non sa chi che è stato San Joaquim e Santa Ana, è stato il pupà della Vergine Maria, che si va a maridare con Giuseppe che gabbio Gesù Cristo. Detto capito? Com'è che è la storia? Che è una storia bellissima, padre Drio, di questo. Allora, Joaquim è nato a Nazaré, si va a maridare con la Ana, no? Quando era giovine ancora, no? Lui era signor, era un fazendero che aveva tante bestie, un rebaio grandissimo di piegore e bestie, e loro non gabbio fioi. Da provare tanti anni, anni e anni, non veniva fioi, no? E allora Joaquim era considerato un inutile per ante Dio. Era come un castigo una volta un che non era mia bon ver fioi. Ela la preghia tanto, e lui è stato nel deserto per 40 giorni. Ela la pensava che lui avesse molada, scampa via, no? Perché ela non poteva dare un fiolo. Ela è andata a pregare tanto, il Signore l'ha ascoltata. Dopo di questo, i gabbio una fiola, Maria. E più avanti, questa Maria con Giuseppe e Gabriel, Gesù Cristo, che è stato il Salvador, no? Allora, per questo, che se considerai i padroeri della famiglia, quei che non ha la grazia di avere un fiore, e se ciappa allora San Joaquim e la Santa Anna. E n'altra, Bartoletto, la donna, la Anna Santana, la Gabio Maria con 40 anni d'età, che ha fatto la promessa e che ha cumprida di dare a Maria ai lavori di Dio per la chiesa quando aveva 3 anni.
7: Ma allora una foto...
8: Vai, Bartolo.
7: Allora che c'era un pupacche... Negoziante, te che bava fazendo.
8: Negoziante, ah.
7: E c'era suo padre di Joaquim. Joaquim fazendo.
8: Ah,
7: Arriva con
8: San Joaquim.
7: Santana,
8: San Giovannin.
7: Lui c'è un uomo negoziatore di bestie. C'è che una volta che era i troperi, no?
8: Sì.
7: C'ho questi troperi, lui comprava mui cavai. Ora c'ho, pira me la smincia, ma bevi a cavo da di.
8: Lui?
7: Sempre ciucco, no? E ora,
8: andiamo
7: via, negozia cavai, bestie, bovine, vacche, tori,
8: piegore, fino a fetta di Martinega negoziava.
7: Comprava, lui era negoziatore.
8: Negoziatore.
7: E a colpi di via a casa tardi, di notte, tu che arriva su, vedi che a portella.
8: Sì.
7: No? E a colpi a cacciucco.
8: Ma tu?
7: Vive a casa, ciò, vendere le scena. Lì va a bodega, no? Lui è un compare suo. Giuga i bocci, bevi che te bevi e bevi che mi bevo, mai che tutto su una santissima, de una ciucca.
0: Se io avessi andato in chiesa, non so che tira voi.
7: Guardate che era sopra. Allora, ciò, il bodeghero voleva salare la bodega e andare a casa. Si era passata via da notte. Ciò, ora che ho fatto che... Battimi a paghetta. Te ora andare a casa, mia buona insaltare insieme ai cavalli.
8: Maria Santa.
7: Ora alza star che?
8: Una carega?
7: Suo padre di Joaquim lì?
8: Suo padre di Joaquim.
7: Camella, no?
8: Camella?
7: Anche con Camella. E che aveva un mul.
8: Un mul?
7: Aveva un mul. E che altro che aveva un cavallo? Lui fa o che? Chiappa anche con Camella? Piata insieme al cavallo?
8: Sì.
7: E chiappa il compare? Piata insieme al mul?
8: Insieme al mul.
7: E il cavallo una volta, mul così.
8: Truccare bestie?
7: Truccare bestie, no? Che aiutare tra le insieme,
8: sì,
7: che
8: sì.
7: Finire i ciuchi.
8: Ma guarda, sì.
7: Cada un a casa, quella è anche, se viene a casa dritti, non sei
8: bestie. Ma dritte casa, no?
7: Cioè, quando che lei arriva a casa, che altro si ferma prima e lui, ciucco, come chi va a cascare in terra, arriva là il mulch, comincia a scramussare sulla portella.
8: Sì.
7: A vecchia ha gradito. Nene, arriva su a vedere che mi pupara ha fatta grande qui,
8: Guarda, sì.
7: Ora ciò, qui che vai a truccare, mulch, truccare, no? Arriva, c'ha per ferrare, che mi dà andone bianco e vado.
8: Il nene.
7: Erano 10 metri per arrivare così, vede. E il mulch.
8: Il mulch?
7: Sì.
8: Un altro colore, tutto.
7: No.
8: Sì.
7: Vede il mul di
8: il mul vatte a casa, sì, vatte a portare
7: ma
8: su.
7: Ma guarda pulito, non è suo padre.
8: No!
7: E che c'è poi la scarasala, tu l'hai visto come una bestia, di sguetto, spaventato. Mamma, mamma, per amore di Dio.
8: Ma signore!
7: Perché stavolta lei sta il mul che ha negoziato il pupato.
8: Devo suonare! Parecchiato e belle sonadette, gruppo Bellonesi, venite, odone! Con il fratelli d'Alcin e la veglieva su dei monti!

0: Talavera torna, ritorna al programma Taliani nel mondo, in cui i nostri vitase maestro la de ferro, maestro ferro, no? E parliamo sora il pupà, ma un'altra parte parliamo adesso sora il pupà de una volta, sora il lavoro di fioi, la educazione, quel che n'era, e si appassea come che dea, e passea stretto, era una cosa così, no? Maestro, lei conti il mestiere.
1: Una volta allora come che n'era tanti fioi anche tutti i gavea famiglia grande, mia vera? A famiglia grande la sera un poco per via anche de preti che n'era la religione che non permettia mia
0: doparar
1: così, parlando una parola meno in portoghese, metodo contraceptivo, diciamo che evitare i fioi l'era pecà.
2: Allora c'era una idea che de crescere la comunità, sì. Vera, i preti volevano che ma che disera una volta se volevo che la comunità cresce, donne non stai tirare il culo in drio,
1: sì,
0: popolazione
1: che infusse tanta gente, sì, perché c'era anche tanto posto, tanta terra che voleva, ma anche questi uomini e queste donne che a cara verso i fiori, perché c'era visti un pochettino come, diciamo così, mondo e obra, gente per lavorare, vera famiglia grande per far e rosse grande per andare bene. Allora che ne era tanti fiori e così come che fea anche per inducarli, che avevamo appena parlato come che c'era la maniera di inducarli, ma andare a scuola, imparare a leggere e scrivere. I primi italiani che si venisti qua, i se ha portato un libro chiamato l'abecedario, che c'era una maniera di insegnargli ai fiori la sua lingua, e gli insegnava un poco così, no, che c'era il professore, la scuola, quel che sapeva un poco di più, e gli insegnava ai visigni, ai tosatei di quell'altri, di suoi compari, che te su intanto a mesodì, e gli insegnava un poco così, te gli pareva leggere e scrivere. E dopo loro, quando che si è venuto fuori le prime scuole, allora un po' in idea a scuola, un po' neanche non correa che indesse, perché gli disegnano correa che tu ti imparesse a leggere e scrivere. E allora come chi fea, quando che genera una epoca, genera il professore, i verdea la scuola, qui che genera idea a scuola. Dopo non genera più il professore, perché te scomissio i verdea sta scuola, dopo la serea anche, perché non genera chi che fea a scuola. Allora quei che ha età là, non indea più a scuola, che non sa neanche tanti anni, così.
0: No.
1: 70 anni in drio, qua te a nostra regione era così. Me mamma e me papà, a me mamma che ho 80 anni, loro non sono andati a scuola. Perché? Perché quando loro andavano ad andare a scuola, chi aveva i suoi 7, 8, 10 anni, non che c'era il professore, che c'era a scuola serata. E immagina avanti l'ora di quei primi che se venisti, che gli venisti da Italia, dopo Alfredo Save, qua la nostra regione, dopo gli venisti avanti, quando è che si incoino altri.
0: Mi ti viene la prima generazione.
1: Sì, quei noi a scuola, imparare a leggere e scrivere, qualche dun che c'era, che sapeva che gli venisti sapendo un qualcosa. E dopo che se venisto, l'ora quel di insegnare, di andare a scuola, ma infatti, e come che c'era anche quel magnar, come feli quel magnar, che c'era poco del magnar, e che c'era poco anche, che c'era mia la industria di metterlo via il magnar, di stoccarlo per vegne per un mese, per vegne per 8 di, devo per metter via i grani, quel che durea, e restano che c'era onde metter via per vegne loro in maniera quando che genera le cose, e anche che c'era costita,
0: che c'era mia la luce,
1: che c'era mia luce, no, che c'era il frigiderno, che c'era la zeladera come che viene in coi,
0: sì.
1: No, che c'era dove metterlo via, e anche che c'era il costume così in famiglia, che c'era mia magnar per tutti come che se voleva, ma infatti prima magnia qui più vecchi in certe famiglie, dopo se in sabria magnia anche qui picei, o se no per esempio così quando chi copia una gallina, la culata della gallina l'era per il nonno, per il pupà, per quei più vecchi, le costelle della gallina magnia qui picei, c'era così una volta
0: quei giovani picei tosati. Anche me pensano altri, a cogerino fuori di casa, a gerino sempre di mangiare, ossia dall'orto, ossia patate, ossia frutti, mia vera, mandolini, i bagigi, sì, mi ha sempre qualcosa in bocca, potaci, ciuciarcana, mia vera,
1: proprio
0: tutto vera. Era a mettere in bocca, in fase di crescimento te che sempre fame, mia vera che sei cosita, e il mangiare da tola era praticamente sempre il medesimo, era cosita,
2: polenta e polenta. E radici e polenta. E quando copia il porco, una bestia ogni tanto, vorrei avere carne. E ovi e bagna. Ovi e bagna.
3: La casa mia si spadagna tanto i salami.
2: Ah, eh?
3: Maria Santa. E papà mangia salami e mi dà scorsa, ma. Allora mi dice, no. Mai ancora salami. Mai ancora salami.
2: Bartoldetto, maestro Ferro, l'è stato slevato. Do drio, rio carero, menestra de teste de Giovanni?
3: Beh, a fondiglia. E mi penso che di notte mettiamo un salame in piedi, a fuori. E mettiamo un cialetto da banda. Tutti con la polentona così. Poi c'è la polenta tambria del salame. Ossi de galina, ci c'è a finire il vetti, vero?
2: Stia?
3: Amore di Dio. Mi sovella non ha che idea, era tocchi il carne del pulastro, no? Ora, un giorno che ha dato un tocchetto, c'era mi sovella, che ne tutti i tocchi si accompagni, no? Mi sovella ha detto, no, e mi tocchetto c'è il pincello. Mi voglio fare un la nonna, ciappa, tiri che via se ha senso, ma capire che la mano. Pippa va niente.
2: Se te vuol vedere mi indrizzare i cavei, e sinter una mamma a domandare a un tosetto cosa che vuol mangiare. Non è giusto. Non è giusto neanche un pochettino domandare a una persona che non sa cosa che vuol mangiare. Un tosatello non sa.
0: Ma
2: cosa
0: che
2: è buono da mangiare. Quel che occorre mangiare. Quel che fa sostanza. Quel che è nutritivo. Quel che è importante. Ma il tosatello non sa. Il tosatello si dirà si luri.
1: Mi do in mente anche una storia che quando chi fa una festa in te a cappella, loro ricopia una vacca, un boi. E loro mangia la supa col pan e anche dopo. E trippe mondongo,
2: sì.
1: Trippe del boi e le fea in mangia un piatto che le trippe là insieme con la suppa,
2: sì, capito? Le butelle da bestia,
1: le butelle della bestia ben parecchie
2: mi sento pessi, no? Il buscio
1: sì. Ma penso mi che ho sentito contare questa storia che un pupà mangia sta suppa e ste trippe sotto sotto l'ho andato da lente e gli ha detto pupà gli involaria anche a me e lui gli ha detto aspetta un poco se gli sobra ti mangi anche a te.
2: Ben così. Mi me penso, maestro, quando che era da ceo, no? Il mio papà, mi per l'amore di Dio, è un esempio di vita. In detta bodega, lui mi paghea una gasosa.
0: Sì.
2: Una laranjinha c'è a me, no? Fai un busetto con un chiodo, piantare dentro una paglietta là, un canottino. Pur di
0: sparagnare.
2: Stia là tutta che a me la giornata. Quanti contenti non se restea. Ancora! I beve meglio a buttare via. Vui ancora.
0: Pien de soldi. Gli diceva che lui era il banco di Serafina Correa. Lui l'imprestea soldi per gli altri comprare terre. Perché è terra che sconciava a valorizzare, lui catea che terra stava buon quella là. Un giorno erino due giugare del tosatei e siamo stufai e corristi di domandare da bere. Lei lo domandare da bere a chi? Al pupà no?
2: Te ne là? Faria.
0: E il pupà dice: pupà, posso bere qualcosa? Tu che domandare? Tutti domandeano, se arriva là mi vuoi bere, no? Ti chiedo domanda ai pai, pupà, posso bere qualcosa? E allora siamo andati tutti ieri a giocare a carte. E non anche che non ci passi i soldi, siamo andati a comprare sto gasosomo, se no mi penso che non capisco cosa che si beveva, che era anche sto capilè. Ben, e lui gli diceva, va, ti non te che sente, fai finta. E lui continua a giocare a carte là lì, a che diceva, pai, oh, posso bere qualcosa, pai, oh? E lui, ah, va, là, te fai finta, mi so, te fai finta, neanche se non te che te fai finta. Ah, sei stufata? A due, tre, quattro volte, domanda è andata
2: via. C'ha due belle sonadette, compare, che te vedessi. Tercio Tavares canta Vivo per lei, fantastica, e anche la Viviane Vidimar, quando Serafina Correa, quella che ha capitata la terra Raul Gil, no? La canta Scale Indecise, che è una delle sonate che la gas cominciava la sua carriera qua a Serafina.
3: Ora c'è il momento romantico,
2: eh? Fatica, Bartoldetto.
3: Aiuto.

0: ser presença, ser igreja, ser algo que deixe as pessoas cada vez mais realizadas e felizes. Desejo a todos, mais uma vez, especialmente aos pais, um feliz e abençoado Dia dos Pais e uma feliz e abençoada Semana Nacional da Família. Que a gente possa rezar a realidade de nossas famílias. Sobre todas as famílias, que Deus abençoe, cuide e proteja. E até o nosso próximo encontro.
1: 24 horas tocando o som que você gosta de ouvir. Ativa.
2: E
3: Come ponto tuo? Migo chiama che?
2: Mi chiama Chies.
3: E allora?
2: Allora che da che?
3: Chies sei impatto.
2: L'impatto. Sempre impatto.
3: Se non pago così, se vai avanti che non
2: vale,
3: si
2: vale, vale, se vai avanti, va.
3: Amor di Dio,
4: Ecco, così si torna, ritorna al programma.
5: Italiani del mondo!
3: Sento Bartolo che il giorno dei Pupaga abbia la sua origine da Babilonia, da antica Babilonia, ha di più di 4.000 anni. Un giovane che si chiamava El Messa. Il ga ha fatto un cartone del giorno dei Pupate, un tocco di argilla, di barro. Pa! Gatto capito? C'è poi il barro, sa fatto e dopo sa sugarlo che ha dato a suo padre.
4: Che bel estro!
3: Che bel estro! Sento cosa che era scritto in cima? Pai, tenho in você a figura di un mentor. Seu esempio moldou minha personalità e me transformou no homem que hoje sou. Desejo saúde e vida longa a ti, meu mestre, meu senhor, meu pai.
4: Que beleza, não? Questo
3: é o primo cartão de Giorno dei Pupati del mundo.
4: E lá em qua tutte. E seconda domenica de agosto lé
3: Giorno dei Pupati.
4: Ecco.
3: Ora, dai un strucone a tuo padre. Sei delle volte una baruffetta, ti sai come dice, no?
4: Tutto che.
3: Okay. Ora dice, pupà, scusami, demo.
4: Tutto
3: e
4: okay.
3: Pupà, pi che sia di tutto le tuo amico. Ora un pupà, gatta ca a diventare vecchio e i fiori vecchi anche loro, grandi, no?
2: E puntiglioso.
3: E puntiglioso. E allora stitosi che ha cominciato a tomare il timone davanti da casa e farsi i lavori. E si aveva che il pupà ormai era vecchio e tal. Ma dai,
2: piaceva di traghe!
3: No, quel tutti piaceva una volta, no? E allora sto pupà che ha visto che i fiori fei i lavori, che ha cominciato a far che andare a bodega. Andate a bodega, andate a bodega, torna a casa a ciucondi a dormire. Un di sì e che l'altro anche. E lui era puntiglioso, voleva come che voleva lui. Dopo di essere più che torna e non far, voleva come perché il pupà caro da Dio
4: Finorio
3: era lui. Vai te a bodega e quando che endea e ga sentiu che tosi parecchi copia il porco, copiamo il porco dopo mesi di pupà ha detto non stai inventare di fare un mestiere di qui lì perché se arrivo a casa che avevo copia il porco e di conoscere chi che è il vostro padre.
4: Uia bicio vecchio
3: da voltare la schiena e capì guarda in drio torna in drio a serata la paesei di sta cura cioro no?
4: Sì.
3: Arriva a casa e tosi là col porco in cima becche con i salami di fare i salami l'è andato in cantina che ha impiato il sigaro che ha guardato dentro che ha detto ah
4: è cosita
3: adesso andare a sapere chi che è il vostro padre l'è andato su di sola sotto letto e sapeva che aveva la 20 che solo ascoltare che ha sgrafato il cioppo di sotto letto rampete l'è visto e l'è andato che ha guardato in drio che ha detto e per farvi tribulare me copo in cima arriva
4: temperato
3: per farvi tribulare portarmi do
4: cramenti se va guarda che tu hai la tile ciù qua se vai
3: fa niente là e devi so fare l'undea ci avevi per il potere ci ho potuto schiena andea cada poco in pieno sigro andea finché lo vedea poi su in cima in mezzo
4: sì, un po' che torna in drio
3: tu va la tile va su dorme là fa un sonno quando che si ricordiamo le casa là de una scianta
2: la dem
3: sì
2: l'ha fatto no
3: sì
2: e che aveva faccia da fare ho visto mica che l'uomo era franco
3: e ga sentito c'ho bedo
2: io fia la maglia le bombata cagnato
4: wow
3: dopo cagnato
2: Maria Santissima e il pupà si cago
3: per la copa il pupà se ca guarda e c'ho un cuore de qua, cuore della ciappa, devo il pupa se ca compaccia, dopo il potrero.
2: Tutti che cuore.
3: Tutti che cuore, c'ho il canche che cuore, drio bestie che scampa, graie che sola, giacù, bugie,
2: mestieramento
3: che e c'ho il cori per cantare quando chiesero 100 metri per arrivare un due che era dato il tiro che era la fumassa che andava sul palmato
2: vedi combi.
3: Vabbè che no tasi no, gente allora ascolta di me dol matto
2: no.
3: Sento cosa ascolta?
2: Ascolta che?
3: È il pupa.
2: È il pupa?
3: È il pupa.
2: Ma si chiama il mio compà?
3: È il compà che ha dato un tiro in suona. E che ha usato i tosi. Sio contenti adesso che mi do compà. La volta di fede chi è?
6: Sì,
3: come quelli che ha tratto il perau dentro il posto, no?
6: Ma insomma,
3: ragazzi dei monti.

0: stessa. Torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Programma ancora parlando sora il pupà, è il capo da famiglia. Maestro Ferro, da parlare pulito, sora è il pupà di una volta, la famiglia di una volta e i fiori di una volta. La differenza se grande non che se neanche come pensare e non dire che se ben differente. I tosatei cominciava a lavorare con nel momento che aveva responsabilità e principalmente forza, tanto che non andava neanche a scuola perché non gli se andare a scuola perché occorreva aiutare a casa, ossia tanto che con te vai a posentarte a te conti becche dei 12 anni, mi è vera, perché te laurei di 12 anni avanti, ma tutti lo sa che con 7-8 anni te laurei a casa, te giutei
2: laurea, no,
0: che tocchea. Nel mio punto di vista gas cambia tanto, noi altri siamo discendenti di italiani, loro noi altri parliamo della nostra razza, mi è vera. Beh, metti i primi discendenti, secondi discendenti, che i tempi là la era stretta e a capire di un'altra maniera, i gavea i suoi valori, i erano cattimosi, i era puntigliosi, perché come te che hai detto benvenuti e bendito, i stai costumai così col pupà, allora i era compagni, ma che il tempo là i gavea una cultura così, e allora i era duri, severi, coi fioi, ma generazione, un'altra generazione,
2: passa 10, passa 20,
0: no,
2: passa 30,
0: siamo becchi a quarta
2: anni, no?
0: Sì, 20, 30, 50 anni, vai truccando de generazione, le cose va postandosi conforme che viene la vita. Dal mio punto di vista, de ancoi, là in tempo in delirio, metti a vedere maestro che parla 70, 80 anni, gai nostri pupà, no? Che i tempi là, quando lui è nazisti, la era stretta, e gavea de capirla, che differente non dea, perché le condizioni erano difficili, no? E allora la gavemo passata mal, non tanto noanti come i nostri pare, i nostri nuni, i ga soffrio, i ga patio, tanta fame, tanta volontà, noi gavea il gusto di vedere le cose come che sen coi. Però vedo che adesso parlo della nostra descendenza, di ancoi, dei nostri fiori e dei immigranti italiani. Quei che se case di ascoltarlo anti parlare in italiano, i va a vedere che corazon di quel che parlo. Noanti gavemo scambiare la vita, gavemo scambiare anche a tanta parte di questo Brasile, che quel che se passa ancoi in te certe periferie dei grandi centri, noanti gavemo chissà neanche passare. Mia vera?
2: De passare a stretta, no?
0: Stretta.
2: De ver voglia e non poder.
0: Per esempio?
2: O ver debiti che non dà mia de pagare.
0: Esempio benvenuti. Là de drio noanti fioi de contadini, poligrammi, stupidi, senza studio, tintontanga, che avevamo passato a stretta. Ancoi, conosceo qualche dun, descendente d'italiano o di altra etnia che lavora in colonia che la passa stretta? No!
2: E anche in paese?
0: E anche in paese, quanti italiani e alemani o descendenti dei migranti in cui se sfortunai, se tubaroni, se milionari, guardi i cognomi dei impresari, capio? Come noi altri che avevamo fatto jus, la parola giusta in portoghese, di quel sparagnar, di quel tenere de conto, della fede, della religiosità e del coraggio e del lavoro.
2: E l'onore.
0: E l'onore, dende che siamo tirai ancoi. E adesso mi varia caro che parlessi sora il pupà ancoi.
2: Mi vedo Marossi che solo per finire da tua parte, anche un poco della mia idea, che tanti dice così, il fiol de quella il travia tutto perché non sa di dove che viene. Deo, quello di dirpi niente, no? Quel che i nostri gli ha fatto fin adesso, gli ha fatto con lavoro, con sudore e con tanto sacrificio. Mi vera? Par quel che gli dà onore, par quel che gli dà valore, che non dà se scampar via. Cosa farà lì i fioi? Cosa farà lì i fioi di fioi? Non si sa, perché ha il scambiamento di massa presto.
0: Sì.
2: Mi vera?
0: Sì.
2: Scambia massa di sguelto.
0: Se può arrivare a 10 che vuole a 5 anni, poi un anno?
2: Un anno.
0: È così.
2: Allora, tocca avere il italiano, parliamo di noi altri, i migranti, e se è un popolo che è cuidadoso, la parola giusta che dà quando parà, e il tende, e il cuida, il tende, i soldi, il capitale, gli onori della famiglia, e ha tanta fede, se è un popolo che ha sentimento, l'italiano. Mi è vero?
0: Sì.
2: Ha tanto sentimento di valorizzare la famiglia, di portare avanti, no?
0: Sento una cosa che varia caro di sentire una persona che è morta 50 anni fa, capio? Metti a vedere che se 50 anni che Cristiano l'ha morto, che fosse qua adesso e che stesse in una casa di una famiglia di noi altri, a vedere cosa che si passa, il magnar che va tratto via, il tempo che si sta a sciuvero, le luci intaccate per niente, la televisione legata all'altro un canton senza nessuno assistir, mi è vera? Cada un col suo cellulare, questo qua mi aggrada più via, se statistica certa che gesede più cellulari che popolazione.
2: Madonna!
3: E una famiglia di 5 persone che ne 6 cellulari.
0: Nel minimo 6 cellulari. Ti testimonio perché a casa tua si così. E a casa mia se così, a casa dei benvenuti se così, a casa di tutti se così. Perché allora che se così? Perché non che se pi remedizione, non che se pi tenere da conto, ancora colpisse se la mente, mia vera.
2: Ma il Signore sa cosa che fa. Per quella chi porta via chi vecchiotti, perché il Signore viene via fuori dai guai.
0: Per amor di Dio.
2: Per amor di Dio, ah.
3: Ma ascolta, mi dico così, se cose che se venisse moderne, che loro le facilita un poco la vita delle persone.
0: Sì.
3: Giusto? E anche, per esempio, una volta ti fianca capitai a gente, perché? Perché ti impiantai dono, gli potei tante cose in te la terra, quel che veniva era quasi tutto limpo, e dopo comprei cosa? Che rento casa che era a banca, il secchiere do 3 socchi per sentarsi.
0: Sì, non che n'era soldi, ma non che n'era neanche opzione per comprarli,
3: de guastarli. È il giorno in cui li vedo, mi parlo così da per la scuola, per esempio. Avevamo i fioi a scuola. Mille volte una scuola che gade i tosatei gade 10 a 15 anni. E loro parlano della famiglia, di com'è che sei il pupà in cui con la famiglia. E il pupà e la mamma che tocca lavorare. Che tocca lavorare 8, 9, 10 ore al dì per mantenere la famiglia. E il pupà e la mamma non capì tanto tempo di parlare con i fioi, di insegnare che cose, di andare drio dei valori. Perché mi so, a sera quando chi arriva a casa, voi chi vai anche a dormire, perché loro anche che tocca andare a dormire. Fuori de parlare di quei che quando chi arriva a casa i fioi della scuola, il pupà che tocca andare del lavoro, perché lavora di notte. E quando che il pupà si dismissia e arriva a casa la mattina del lavoro, il fiol bisogna che vai della scuola. E loro si vede neanche intanto la settimana. Viene tante famiglie che se cosita a situazioni in cui. E non può essere differente. Perché? Perché basta guardare qua nel nostro paese, che se le imprese che hai 3 turni del lavoro, bisogna che sia gente là che lavora la mattina, il mezzogiorno e anche alla sera.
0: Sì.
3: E allora, e se i pupà dei nostri alunni che fa chi lavori là? Tanti. E allora come che se ha perso i valori, come che i tosatei bisogna delle volte anche per non parlare tanto insieme, e il pupà che assa vai su per il computador, sta su per il cellulare, che allora mi qua posso guardare il giornale nazionale in pace stasera. Per esempio, allora le mie facile pa' scuola lavorare con tutte quelle cose. Perché? Perché casa i tosetti delle volte impara che se tutto facile. I tosatei sa mia è il valore della parola no. Che tu capio cosa che vuoi dire?
0: Sì, ho capito.
3: E quel che non sa cosa che vuol dire no, non sa dare valore al sì quando che lo occorre. Che tu capio? Allora se mia facile lavorare in te la scuola, far su una famiglia è il giorno di in cui quei valori che si aveva una volta le mia più facile. Perché? Perché che ne tante cose che ti porta via i valori. A novella te sparama fuori i valori che ti te vuole insegnare casa.
0: Strassina.
3: Perché parlando per esempio in padron de bellezza, è il giorno in cui a persona bella è quella magra, la donna con le tette grandi, con la cintura fina, quel che lavora tanto, la donna che lavora tanto non la può essere cosita. E allora mi dico che ne tanta gente che gamia non è contenti con la vita per via di tutta questa modernità che è il giorno di cui e per questi valori storti che non è più nostri, quei che è il nonno, il pupà, la mamma, il nonno, il bisnonno i gavea.
0: I ga imparà.
3: Loro non altri siamo la generazione che ha visto queste mudanze, le belle che le visto la modernità. Migo caro aver visto tutto questo, ma che se cose che se ha perso, che se a mia di perderle, se a di tenerle. I valori più importanti in te la famiglia, in te la vita di una persona, tanti i se ha persi non i se piquei. A famiglia mangiare insieme, tutti insieme a cenare a sera, le fatica a catar, mia vera, una famiglia che si...
0: Per concludere una volta se seracciare persone gorde, chi laurea tanto, guastia tanta energia, vero? Ma se no, a nonna dizia, vara cara, vara che bel colore che te è, che belle culatone che te è. Maia, la persona bella c'era una persona gorda.
3: Bianca e rossa.
0: Ecco.
2: La fatica.
0: Le massonate, Inés Risardo canta Gente di mare e anche della cantoria italiana 10ª edizione Teresina in Briacuna. Una bella sonata.

0: Tassita, sì, torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Il nostro programma ancora parlando sulla il pupà, il capo della famiglia, sora Iani passai e adesso sora a educazione de adesso, dei nostri fiori. Ecco, maestro Ferro, parliamo un pochettino adesso sora il pupà moderno, il pupà empresario, è il pupà che ha tanto compromesso, è il pupà che non ha tempo per i fiori.
2: Non sei anche per acciappare tutta la colpa di non ho tempo per i fiori, loro slevo su fiori malamente perché non posso dargli attenzione così. Gese tanti studi che parla solo a questo e delle volte non sa neanche la quantità del tempo che ti ha da dargli ai fiori, ma la qualità che ti può dargli.